0: 6, come out.
1: Comunque, stiamo facendo.
0: Spera me, eh.
1: Secondo me.
0: Tango 7.
2: This is
0: Exploration 20, 2026.
3: Tango 7 a casa, quello è un bel canetto.
0: Sì, for thank you.